importanti di questa 120 minuti di musica. Un caro saluto quindi da Mr. Joint, se mi volete ascoltare ci sentiremo in replica il venerdì notte da mezzanotte alle 2, oppure avete un bellissimo tasto che si chiama replay e lì potete ascoltare la trasmissione quando volete, come volete, dove volete. Un caro saluto a tutti!

0: joint.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

martedì in diretta dalle ore 21. Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Floating down that old river boat.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: vostra parolina magica per questa settimana è rigenerazione.
1: Toro.
0: Le amiche e gli amici del Toro sono un po' tesi e preoccupati per quanto riguarda la loro professione e le decisioni da prendere in vista di nuovi cambiamenti e scadenze imminenti. Ed è del tutto normale, visto il vostro carattere apprensivo. Ma non preoccupatevi, passerà anche questa fase. Le stelle prevedono una grande sensazione di sollievo grazie a collaborazioni molto proficue. La parolina magica per questa settimana per il Toro è resistenza.
1: Gemelli.
0: Per il segno dei Gemelli saranno giorni di nuove conoscenze e per alcuni anche inizi romantici. Come al solito vi piace allargare il vostro entourage, costruire relazioni sane ed equilibrate, soprattutto in amicizia, ma qui inaspettatamente qualcuno vi farà battere il cuore. Le stelle suggeriscono la calma, non partite subito per la tangente, voi che volete tutto subito. La parolina magica per il segno dei Gemelli è ponderatezza.
1: Cancro.
0: Gli amici del Cancro stanno attraversando una fase molto positiva della loro vita. Le stelle mi dicono che sognate addirittura ad occhi aperti e vi sentite bene, leggeri, molto rilassati. Questo vi aiuta nei rapporti interpersonali, soprattutto in amore. È un po' come sentire le classiche farfalline nello stomaco. Sul lavoro poi questo vi permette anche di migliorare le vostre prestazioni, quindi continuate così. La vostra parolina magica è luminosità.

0: Leone.
1: Il ruggito del leone si fa sentire prepotentemente durante questa settimana. Sappiamo quanto potete essere pazienti e tolleranti, però a tutto c'è un limite. C'è sempre chi esagera, chi vi stuzzica e sottovaluta il vostro carattere. Però quando siete stanchi, ma davvero stanchi, sapete come farvi sentire e mostrare tutta la vostra aggressività. Guai a chi vi provoca. La vostra parolina magica per questa settimana è attenzione.
0: Vergine.
1: Per i nati sotto il segno della Vergine ci saranno novità in arrivo. Avrete a che fare con i ritorni. Eh sì, qualcuno sta tornando dal passato e si riaffaccia, vuole rincontrarvi. Ma voi siate cauti e prudenti, amiche e amici della Vergine. Valutate bene, le stelle mi suggeriscono difese alte. La vostra parolina magica per questa settimana è protezione.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si trova in bilico, non a caso, eh? Situazione che rispecchia appieno le vostre caratteristiche.

0: siete un po' combattuti. Seguire il cuore o seguire la ragione? Quante volte vi siete trovati ad affrontare questo eterno dilemma? Amore e ragione, lavoro e famiglia? È un po' la vostra mission, quella di trovare il giusto equilibrio per far funzionare le cose. La vostra parolina magica per questa settimana è centratura.
1: Scorpione.
0: Durante questa settimana il segno dello Scorpione si dedicherà soprattutto ai progetti professionali. Nuove idee ed opportunità, ed il tutto con molta concentrazione ed entusiasmo. Avete voglia di esplorare territori diversi e di imparare cose nuove. Vi sentite pronti ed ispirati, e questo grazie a persone che vi stimolano e vi incoraggiano. Dunque è giunto il momento di mettersi in gioco. La parolina magica per voi questa settimana è cambiamento.

0: Sagittario.
1: Per i nati sotto il segno del Sagittario, la creatività è la vostra parola d'ordine. Chi meglio di voi sa quanta gioia e soddisfazione si provi a vedere realizzate le proprie opere, le proprie creazioni, sia nell'arte, nella musica, negli hobby, anche in cucina. Insomma, in tutto quello che nasce grazie al vostro ingegno e alla vostra fantasia. Quindi continuate così, amici e amiche del Sagittario, che vi fa davvero bene. La parolina magica per questa settimana è costruire.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno si sta innamorando. Eh già, c'è poco da fare. Nonostante non vogliate ammetterlo, le stelle lo sanno benissimo e vi vedono che avete gli occhi trasognanti, il sorriso stampato in viso e stranamente sembra che tutto vada bene, siete super positivi ed accondiscendenti. Infatti sappiate che non passa inosservato questo atteggiamento zuccheroso. La vostra parolina magica per questa settimana è romanticismo.
0: Acquario.
1: L'acquario sta finalmente uscendo da una fase di stallo, di stand-by. Avevate bisogno di recuperare, sia in salute fisica, ma anche e soprattutto emotiva. Diciamo che siete stati un po' in letargo e vi ha fatto decisamente bene. Ora siete pronti per tornare in pista, rimettervi nel mondo con nuova energia, nuove motivazioni e la voglia di mostrare a tutti quanto siete brillanti. La vostra parolina magica è carica.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, momento favorevole, super favorevole per voi per quanto riguarda le finanze. E finalmente direte, non ve la siete passata tanto bene negli ultimi mesi, è stato un periodo difficile che nonostante tutto avete attraversato con pazienza e fiducia, la fiducia in voi stessi. Pronti dunque per accogliere la prosperità ed il benessere che tanto aspettavate. La vostra parolina magica per questa settimana è rivincita. Per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita giunge al termine. Un saluto a tutti voi augurandovi una giornata piena di magia.

Banking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: internet freeradioconselve.it cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmi. Music Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

voce, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Free Radio.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Eh sì, amici. Musica e informazione dal Conselvano. E questa mattina c'è la musica. La musica di Free Radio con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 con le canzoni dell'estate 2026. Per quanto riguarda questo sabato, per quanto riguarda naturalmente tutti i sabato mattina, con anche novità, non ce ne sono tante perché in questo periodo, diciamo così, le canzoni dell'estate ormai si sono posizionate molto molto bene, sono in classifica al 100%, e quindi aspettiamo a settembre quando usciranno le canzoni per l'autunno. Quindi noi restiamo assieme fino alle 12 con Mattinatissima su Free Radio, la musica, quindi 24 ore su 24 e soprattutto con le canzoni dell'estate. In questo sabato 25 luglio 2026, ormai siamo quasi anche alla fine del mese di luglio, entreremo nel mese di agosto, il mese delle vacanze, no? Anche se magari le vacanze per tanti di voi sono appena iniziate, già sicuramente sulle strade si vede che ci sono parecchie auto sulle autostrade sicuramente per andare nei posti di villeggiatura, e quindi per coloro magari che sono sui posti di villeggiatura, cosa diciamo? Diciamo buone vacanze. Ma adesso, amici, c'è la sigla.

con Paolo Renzi e sicuramente la musica dell'estate 2026. Iniziamo subito alla grande con Achille Lauro, il suo nuovo singolo dal titolo La città degli angeli, poi Angela Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore e Baby K tutta Tuca Macarena. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: La canzone di Baby K, Tuca Tuca Macarena, canzone diciamo così molto ma molto estiva, sì, perché il latinoamericano di solito d'estate è molto ma molto più attivo rispetto all'inverno, no? Sì. E quindi si balla molto più volentieri il latinoamericano dell'estate, no? Quindi Baby K, poi abbiamo ascoltato anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore e Achille Lauro, La città degli angeli, sicuramente canzoni dell'estate 2026, poi tra l'altro anche viste nei programmi sulle TV, vale a dire sulla Rai e anche su Italia 1, Battiti Life oppure Summer Hit su Rai 1, sicuramente sono le canzoni dell'estate, no? Come questa che andiamo ad ascoltare anche adesso, Anna con Wild Girl Wasted, poi Blanco Los Angeles e Julie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Ma iniziamo con Anna, Wild Girl Wasted.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Giuli e Biagio Antonacci, si intitola l'ultima canzone che è uscita anche tra l'altro il 19 giugno 2026, come estratto dal suo album Solito Cinema di Giuli. È una ballata naturalmente pop melodica, intensa e molto emotiva, scritta e composta da Biagio Antonacci. Mentre noi continuiamo la musica, e soprattutto vi ricordo che questa è Free Radio in diretta mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12, con la musica più programmata della settimana e soprattutto la musica dell'estate 2026, come Another E54, Talk to You, poi Aira, Star e Peggy Goo con War Women e Bob Sinclair con Keisha I Can Wait. Ma continuiamo con la musica internazionale, Another 54 Ultra, Talk to You.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Naviga e lavora sul nostro sito sicuramente, senz'altro voi lo potete fare benissimo, perché quelli coloro che lavorano nell'ufficio o anche in produzione possono farlo benissimo ascoltando Free Radio. www.freeradioconserve.it, andate sul sito e cliccate play e ascoltate la musica 24 ore su 24 di Free Radio. Se magari così volete interagire con noi o qualche messaggio, qualcosa, qualche saluto, 378 06 55 630. Abbiamo creato tre canzoni, una più bella dell'altra, sicuramente magari se state facendo le faccende di casa potete benissimo ballarvele, sicuramente, ma anche queste che stanno arrivando sono tre canzoni che si possono ballare senz'altro. Serena Barrancale, Levante e Delia, Al mio paese, poi Pinguini Tattici Nucleari, Sole, Scusa, Lo siento e Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ma iniziamo con Serena Barrancale, Levante, Delia e Al mio paese.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Tommaso Paradiso con questa canzone per l'estate 2026, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, quindi è un singolo pubblicato ancora a giugno ed è uno dei brani più rappresentativi del suo immaginario pop sentimentale, estivo, frizzante, malinconico sotto la superficie. Il tema naturalmente è la Coca-Cola agitata, è la metafora centrale, è un amore che nasce all'improvviso, ribolle, ti manda sotto sopra e rischia di esplodere da un momento all'altro come la Coca-Cola naturalmente. C'era già un altro negli anni 80 che lui se la portava a scuola la Coca-Cola ed era Vasco Rossi, no, con bollicine, la Coca-Cola sicuramente è uno dei... delle bevande più gettonate naturalmente per quanto riguarda da bere, no? Bene, noi continuiamo con la musica, ascolteremo ancora musica italiana, soprattutto sempre dall'estate, con la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, poi Emma e Fabri Fibra, Antidroga, e Fred De Palma, Anita e Amy Schilla con La Testa Gira. La Testa Gira, ragazzi, La Testa Gira, perché questa è la musica di Free Radio. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: E questa è sempre Free Radio Conserve, naturalmente questa è mattinatissima Top DJ in questo sabato 25 luglio 2026, ormai siamo quasi alle ore 11, quindi in diretta sono le 10.55 minuti primi, io sono Paolo Renzi e resteremo assieme fino alle 12 con la musica dell'estate 2026, come questa che andremo ad ascoltare, canzone che è un po' particolare, canzone che rispecchia i film horror, ovvero sia Dracula, Tenin Pala. Poi ascolteremo Bruno Mars, All My Soul, The Romantic, e Uzza Solto con Jamaican Bam Bam. Ma adesso ascoltiamo questa canzone che sta andando veramente forte dappertutto e anche in classifica molto bene, si sta alzando molto bene. Tame Impala con

anche questo trio di canzoni sono state canzoni da ballare sicuramente, canzoni estive, molto molto estive. Questa è Free Radio, ancora musica, e adesso ritorniamo alla musica italiana con un duetto già avuto parte ancora tempo fa, Gianni Morandi e Alessandra Moruso con Hit Parade, questo nuovo singolo, poi Gaia con Bossa Nostra e Gabri Ponte e Jovanotti, un altro bel duetto, che la canzone si intitola DNA. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Gianni Morandi e Alessia e Alessandra Moruso con Hit Parade.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Il DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, questo duetto che è la prima volta che si incontrano e quindi hanno fatto questa canzone DNA. Poi Gabri Ponte, grande protagonista, soprattutto DJ e producer, quindi un grande personaggio, assieme a Jovanotti ancora più grande. Bene, continuiamo sempre con la musica e soprattutto con il nuovo singolo di Irama con Cabana, poi J-Ax, Happy Yayo, perché però anche no, e poi Noemi con la canzone Tu cosa fai questa sera. Ma adesso ancora musica, Irama, Cabana.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: E Noemi con Tu cosa fai questa sera? E cosa facciamo questa sera? Questa sera andiamo in piazza a vedere chi c'è questa sera. Ballo, ballo latinoamericano? Ah, eccoli qua. Serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin, DJ, animazione a cura delle scuole Little Crazy, ASD e Salsavor. che titolo. Quindi questa sera, ricordate, qui in Piazza Cesare Battisti, questa serata di salsa e merengue, no? Tanto per ballare, molto molto ballabile. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, con Karol G e Manu Chao con Guayando pure il mondo, viaggiando per il mondo, poi Katy Perry, Watch in Burn e Lady Gaga con Runaway. E adesso ascoltiamo Karol G e Manu Chao con Guayando pure il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Amici, scaricate le nostre app sempre aggiornate e sicuramente potete ascoltare Free Radio sulle vostre app, sul vostro telefonino, oppure se andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it andate e cliccate il play, ascoltate anche la radio durante il lavoro, perché si può fare benissimo dal vostro ufficio o anche in produzione sicuramente. Bene, continuiamo con la musica, sempre Urgel, Imahel, Angel e Ultranate con Moving to the Sun, poi Gorgo con Loco Loco e Madonna e Sabrina Camperte, che tra l'altro anche Madonna ha già fatto il nuovo singolo. La canzone si intitola Bring Your Love. Ma adesso ancora musica, Urgel, Imahel, Angel e Ultranate con la canzone Moving to the Sun.

0: than I want to talk about.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
1: Sempre Free Radio Conselve qui in questo sabato 25 luglio 2026. E volevo salutare anche i nostri amici, ovvero sia colleghi di Free Radio, che naturalmente sono la Eva e Sergio, che sono andati da Danta di Cadore, pensate un po' dove sono. Quindi un saluto a Eva e a Sergio, che stanno sicuramente ascoltando Free Radio. Bene, continuiamo con la musica. Safe con la canzone Buona Domenica, poi Mark and Cremont con la canzone Partenope assieme a Serena Brancale e The Colors, e Samurai J e Vita Salamanca con Flamenco Paranoia. Ma adesso, amici, Safe, Buona Domenica.

Nata in Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

e mi sono assentato un po' perché stavo parlando con un collega. Bene, continuiamo. No, non continuiamo più perché è finita. Eh sì, è finita, è finita. Abbiamo ascoltato tante canzoni, le canzoni dell'estate 2026, anche tra l'altro Jovanotti e Michele Zarrillo. E quindi si conclude così l'appuntamento della mattinata, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e soprattutto con le canzoni dell'estate 2026 qui su Free Radio. Vi ricordo che ascolteremo ancora musica, sicuramente la musica di Free Radio non si ferma e continua. E poi soprattutto il sabato mattina ritorna sabato prossimo sempre per ascoltare le canzoni dell'estate 2026. Quindi ciao a tutti e a risentirci a sabato prossimo e soprattutto buon weekend, buon sabato e buona domenica. Ciao!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti,
0: ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: Radio Free, Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbasker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Potate, potate, Bing Malbecchi. Potate, potate, Bing
2: Mr. Worldwide.
1: Potate, potate,
3: Mr. 305.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Broloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.
1: From 80s remixes to the ultimate DJ mixes, only on Synthpop Symphony.

ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua 6ª edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
2: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è solidità.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
3: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.